però fra queste contadine, cameriere cittadine, valcontesse e baronesse, marchesane, principesse, e fannonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231,

riempirvi la pancia. No, può l'onore mettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurga. Che dunque? Una parola.

per tornare a voi, furfante, ho teso troppo e mi discaccio. Ora, desti, desti, al galoppo, il capesco se me ne vi sta. Desti, desti, desti, al galoppo.